0: Radio Ascoli.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: Radio Ascoli.
1: Qualcosa mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena. Temi per una comunità consapevole.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
5: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
6: Non è per niente divertente

she said, please get it. Guardo dentro gli occhi della gente.

0: in Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Ricorrono oggi 3 anni dal 7 ottobre del 2023, tante in Israele e non solo, in Italia, iniziative e commemorazioni per fare memoria di quanto centinaia e centinaia di miliziani palestinesi delle forze Nukba superarono all'alba il confine israeliano, uccidendo oltre 1200 persone e sequestrandone 251, portate poi a Gaza. Di queste 81 non hanno mai fatto ritorno. E poi nei giorni successivi la reazione di Israele, che ha aperto l'inferno di Gaza con oltre 71.000 vittime ed una devastazione totale della striscia. Alla vigilia dell'anniversario, la notizia di intelligence secondo cui Hamas starebbe preparando un nuovo attacco. Il comandante del IDF, Yanni Fazor, ha minacciato Hamas di una risposta potente se i guerriglieri attaccheranno civili o soldati israeliani. Il generale ha ammesso poi il grande fallimento dell'esercito israeliano a protezione di Israele. Netanyahu è invece al centro delle polemiche per non aver saputo difendere Israele, con i dubbi da chiarire rispetto al fatto se fosse stato informato o no anche da servizi di sicurezza stranieri rispetto all'imminente attacco dei fondamentalisti islamici. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese nel terzo atto delle proteste. Quasi 500.000 di persone sono scese a manifestare a Parigi, centinaia di antagonisti si sono infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Allarme peste in Russia, gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca per avere maggiori informazioni sul decesso di una ricercatrice nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. Rientriamo in Italia, legge elettorale, ieri la Camera i primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto e definitivo. Opposizioni sul piede di guerra che si dicono pronte a ricorrere alla Corte Costituzionale. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali negli Stati Uniti. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, definendo quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, oggi 50enne, resta ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital, il veleno che avrebbe dovuto ucciderla. Meloni oggi ha sparato in Croazia per il Med-9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. Intanto si allunga l'ombra russa sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Malagò, commissario straordinario della FIGC, la decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI. Stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia il tennista azzurro che soffre per un problema al ginocchio. Questa era l'ultima notizia.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In studio Verusca Cestarelli. Il futuro a tinte fosche, Whirlpool lascia le Marche, il polo ricerca verso gli USA. Chiude il sito di Fabriano, 40 ingegneri a casa. La società risponde: non c'era scelta. Per salvare i posti di lavoro, 70 giorni di trattative. L'intervista al professor Gianluca Gregori, difendiamo i lavoratori, dice, ma cambiamo approccio. Questo il commento del presidente della Fondazione Universitaria dello Sviluppo Imprenditoriale. Serve, dice Gregori, una nuova politica industriale su settori innovativi. La concorrenza asiatica è un problema serio e le nostre imprese non operano di fatto alla pari. Ci sono eccellenze di nicchie di mercato importanti, aggiunge, dobbiamo aiutarle noi per sostenere la crescita. Comuni montani esclusi, una nuova maxi protesta. La manifestazione a Roma il 18 novembre, chiesto anche un confronto con la regione. Gambini commenta: non pretendiamo deroghe impossibili, ma equilibrio per cittadini e imprese. Tra le criticità, gli incentivi per le attività produttive. Ad Ascoli il Duomo, ultimi ritocchi, tutte le impalcature smontate per Natale. Restyling iniziato a fine 2023, l'intervento anche alla Cappella del Santissimo Sacramento. Il direttore Di Flavio parla di recupero complesso per le opere di pregio. La premier Giorgia Meloni al battesimo della dimora Saladini Pilastri sarà presente domani alle 16 all'inaugurazione. È uno dei lavori più importanti, finanziati con il PINCO a ben 39 milioni. Il sindaco Fioravanti ha detto: si tratta di un evento storico perché la città torna a vivere uno dei suoi luoghi più significativi. Quintana, Porta Romana, la corsa solitaria di Filippini. Il 25 ottobre ci sarà il voto per il nuovo caposestiere. Si va verso la lista unica. Le elezioni si rendono necessarie dopo le dimissioni rassegnate da Luigi De Santis. 7 giorni dopo il 18 ottobre, Porta Romana tornerà dunque al voto per scegliere il nuovo caposestiere. Nuovo processo per Leopoldo Wick, l'ex infermiere della RSA di Ofira, già condannato all'ergastolo per 7 omicidi. È stato di nuovo rinviato a giudizio, ha somministrato farmaci non autorizzati causando la morte di una 92enne all'interno della RSA di Ofira. L'ex infermiere già condannato all'ergastolo per reati analoghi. San Benedetto, niente web né linea fissa.

0: state presenti anche le scuole cittadine. Samb, 20 aziende al tavolo del rilancio, le forze cittadine scendono in campo. Primi contatti per ampliare la base societaria, con Mozzoni che dice l'iter a lungo embrionale, ma il comune c'è. La denuncia a Porto d'Ascoli, lasciati dentro l'auto sotto il sole, muoiono due cani. Associazione animalista pronta a sporgere querela, mai abbandonarli così, parla la presidente Piera Rosati, che ha espresso profondo sgomento definendo l'accaduto una tragedia prevedibile. Lasciare i finestrini aperti o parcheggiati all'ombra, dice la presidente, non bastano a proteggere gli animali, i quali non devono mai essere lasciati soli in macchina per nessun motivo. La Bolkestein e i primi bandi, spiagge, ci serve un paracadute, albergatori alla prova dei fatti. Timori emersi durante l'incontro, perdere gli chalet e l'impennata dei prezzi dei lettini potrebbe essere un problema per la stagione turistica. Cupra marittima, dalla preistoria fino al Medioevo, il viaggio è accessibile e circolare. Palazzo Cipolletti riapre le porte sulla storia. Nuovo volto per il Museo Archeologico di Cupra. Investimento da oltre 140.000 euro sostenuto dai fondi regionali del Bando Borghi e del BIM. Il calcio, Ascoli in Serie B, un calendario intenso, Tour de Force fino a gennaio. I bianconeri saranno impegnati da qui al 10 gennaio nei weekend e in ben tre turni infrasettimanali. L'attesa è tutta per il big match contro il Palermo del 6 novembre. Un muro per il Picchio al Druso, il tifo non conosce distanza. 625 biglietti polverizzati per assistere al match con il Sud Tirol sono l'ennesima testimonianza di affetto. 600 chilometri di pura passione che ribadiscono unione e compattezza. Il tecnico marchigiano Davide Possanzini cerca punti e gloria affidandosi al 3-4-2-1. Ancora in Serie B non poteva mancare il fantacalcio, nasce dunque l'atteso gioco. L'innovazione arricchisce l'offerta dedicata a tutti i tifosi e agli appassionati. Serie C, Samba avanti tutta, il Latina nel mirino, i rossoblù d'Alesio riprendono gli allenamenti dopo la vittoria a Grosseto, in arrivo due scontri salvezza, domenica con i laziali, poi a Sestri contro il Vado. Ancora dalla Serie C, giornata degli esploa da 10 e lode, turno caratterizzato dai colpi esterni, Samba, Spezia, Perugia e Pescara al momento sono al top. In Serie D, Atletico Ascoli, superiamo questa fase, parla il difensore Mazzarani, che ammette le difficoltà e aggiunge: sappiamo come possiamo uscirne. Volley Superlega, Lube, una serata di gala. Lunedì alle 20:45 Civitanova presenta ufficialmente la squadra che affronterà il campionato. Accendiamo il Palace, l'invito del club ai tifosi. Nel weekend Nikolov e soci nella Jesi Cup. È tutto per il momento, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi. L'augurio a tutti voi di una buona giornata da Veruska Cestarelli.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: in blu 2000 news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano oggi le vittime del 7 ottobre 2023, in tutto il paese cerimonie commemorative per gli attacchi di Hamas 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. In seguito agli attacchi Israele lanciò una vasta offensiva militare a Gaza, causando lo sfollamento di oltre 1 milione di palestinesi e la morte di decine di migliaia di persone. Sono qui per esprimere vicinanza ad una tragedia che resta tale e quindi richiede vicinanza e solidarietà come fu all'epoca di quella follia omicida 3 anni fa. Lo stesso vale di fronte a qualsiasi episodio di antisemitismo che non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Cherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e diversi feriti. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron ha convocato il governo, sospese le elezioni nei licei fino a venerdì. Trump ha dichiarato colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico russo Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione in Russia. Avanza la riforma della legge elettorale, alla Camera primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Sale intanto il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, lo rendono noto i suoi avvocati, parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta comunque ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa dell'afflebo di pentobarbital. 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Messi ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni. Al termine della sua ultima partita nazionale, disputata ieri sera, è suggellata da un gol finale. L'Argentina ha giocato l'amichevole contro il Benin, vincendo 3-0 di fronte a 80.000 spettatori a Buenos Aires. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: mio, portami via.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite. Ogni giorno.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In studio Verusca Cestarelli. Il futuro a tinte fosche, Whirlpool lascia le Marche, il polo ricerca verso gli USA. Chiude il sito di Fabriano, 40 ingegneri a casa. La società risponde non c'era scelta. Per salvare i posti di lavoro, 70 giorni di trattative. L'intervista al professor Gianluca Gregori, difendiamo i lavoratori, dice ma cambiamo approccio, questo il commento del presidente della Fondazione Universitaria dello Sviluppo Imprenditoriale, serve, dice Gregori, una nuova politica industriale su settori innovativi, la concorrenza asiatica è un problema serio e le nostre imprese non operano di fatto alla pari, ci sono eccellenze di nicchie di mercato importanti, aggiunge, dobbiamo aiutarle noi per sostenere la crescita. Comuni montani esclusi, una nuova maxi protesta. La manifestazione a Roma il 18 novembre, chiesto anche un confronto con la regione. Gambini commenta, non pretendiamo deroghe impossibili, ma equilibrio per cittadini e imprese. Tra le criticità, gli incentivi per le attività produttive. Ad Ascoli il Duomo, ultimi ritocchi, tutte le impalcature smontate per Natale. Restyling iniziato a fine 2023, l'intervento anche alla Cappella del Santissimo Sacramento. Il direttore Di Flavio parla di recupero complesso per le opere di pregio. La premier Giorgia Meloni al battesimo della dimora Saladini Pilastri sarà presente domani alle 16 all'inaugurazione. È uno dei lavori più importanti finanziati con il PINCO a ben 39 milioni. Il sindaco Fioravanti ha detto si tratta di un evento storico perché la città torna a vivere uno dei suoi luoghi più significativi. Quintana, Porta Romana, la corsa solitaria di Filippini. Il 25 ottobre ci sarà il voto per il nuovo caposestiere. Si va verso la lista unica. Le elezioni si rendono necessarie dopo le dimissioni rassegnate da Luigi De Santis. 7 giorni dopo il 18 ottobre Porta Romana tornerà dunque al voto per scegliere il nuovo caposestiere. Nuovo processo per Leopoldo Wick, l'ex infermiere della RSA di Ofida, già condannato all'ergastolo per 7 omicidi. È stato di nuovo rinviato a giudizio, ha somministrato farmaci non autorizzati causando la morte di una 92enne all'interno della RSA di Ofida. L'ex

Viale Marinai sarà aperto al pubblico, gli orari con le aperture per tutte le due giornate, presenti anche le scuole cittadine. Samb, 20 aziende al tavolo del rilancio, le forze cittadine scendono in campo. Primi contatti per ampliare la base societaria, con Mozzoni che dice l'iter a lungo embrionale, ma il comune c'è. La denuncia a Porto d'Ascoli, lasciati dentro l'auto sotto il sole, muoiono due cani. Associazione animalista pronta a sporgere querela, mai abbandonarli così, parla la presidente Piera Rosati, che ha espresso profondo sgomento definendo l'accaduto una tragedia prevedibile. Lasciare i finestrini aperti o parcheggiati all'ombra, dice la presidente, non bastano a proteggere gli animali, i quali non devono mai essere lasciati soli in macchina per nessun motivo. La Bolkestein e i primi bandi, spiagge, ci serve un paracadute, albergatori alla prova dei fatti. I timori emersi durante l'incontro, perdere gli chalet e l'impennata dei prezzi dei lettini potrebbe essere un problema per la stagione turistica. Cupra marittima, dalla preistoria fino al Medioevo, il viaggio è accessibile e circolare. Palazzo Cipolletti riapre le porte sulla storia. Nuovo volto per il Museo Archeologico di Cupra. Investimento da oltre 140.000 euro sostenuto dai fondi regionali del Bando Borghi e del BIM. Il calcio, Ascoli in Serie B, un calendario intenso, Tour de Force fino a gennaio. I bianconeri saranno impegnati da qui al 10 gennaio nei weekend e in ben tre turni infrasettimanali. L'attesa è tutta per il big match contro il Palermo del 6 novembre. Un muro per il Picchio al Druso, il tifo non conosce distanza. 625 biglietti polverizzati per assistere al match con il Sud Tirol sono l'ennesima testimonianza di affetto. 600 chilometri di pura passione che ribadiscono unione e compattezza. Il tecnico marchigiano Davide Possanzini cerca punti e gloria affidandosi al 3-4-2-1. Ancora in Serie B non poteva mancare il fantacalcio, nasce dunque l'atteso gioco. L'innovazione arricchisce l'offerta dedicata a tutti i tifosi e agli appassionati. Serie C, Samba avanti tutta, il Latina nel mirino, i rossoblù d'Alesio riprendono gli allenamenti dopo la vittoria a Grosseto, in arrivo due scontri salvezza, domenica con i laziali, poi a Sestri contro il Vado. Ancora dalla Serie C, giornata degli Espluada 10 e Lode, turno caratterizzato dai colpi esterni, Samba, Spezia, Perugia e Pescara al momento sono al top. In Serie D, Atletico Ascoli, superiamo questa fase, parla il difensore Mazzarani, che ammette le difficoltà e aggiunge: sappiamo come possiamo uscirne. Volley Superlega, Lube, una serata di gala. Lunedì alle 20:45 Civitanova presenta ufficialmente la squadra che affronterà il campionato. Accendiamo il Palace, l'invito del club ai tifosi. Nel weekend Nikolov e soci nella Yesi Cup. È tutto per il momento, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi. L'augurio a tutti voi di una buona giornata da Veruska Cestarelli.

c'è chi piange davanti a milioni di follower, c'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride, c'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa, e allora prende un fucile e

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele, i familiari delle vittime hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in una nota. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e almeno 20 feriti, tra cui 3 bambini. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione del paese. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti. Le forze dell'ordine hanno sospeso l'uso di granate stordenti. Lo ha annunciato il ministro dell'interno dopo che un 14enne ha perso una mano a causa di una granata sparata dalla polizia. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluta dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenze e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Krista Pike era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per 6 regioni italiane, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Si registra anche il calo delle temperature in quasi tutto il paese. E infine 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Lionel Messi ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni. Ieri sera la partita amichevole col Benin e il suo ultimo gol davanti a 80.000 spettatori a Buenos Aires. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese al sito del festival musicale Nova, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti fiori. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione di questo anniversario. Il Capo dello Stato ha anche ricordato a Gaza devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Papa Leone ha presieduto l'udienza generale del mercoledì e ha invitato i cristiani alla coerenza. Il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo, ha detto. Poi ha ricordato che la Chiesa oggi celebra la Beata Vergine del Rosario.
3: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita. A tutti la mia benedizione.
2: La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco, si contano almeno 4 morti e 20 feriti. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia oggi, il terzo domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la 50enne resta però ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Doccia fredda per il distretto del Bianco. Il consiglio di amministrazione di Whirlpool ha annunciato ufficialmente la chiusura del polo di progettazione altamente specializzato di Fabriano. La decisione mette a rischio immediato 40 ingegneri e progettisti. Massima allerta e forte preoccupazione anche in tutto il Piceno, con i sindacati che temono ripercussioni a catena ed effetti domino capaci di destabilizzare gli altri poli industriali del comparto, compreso lo stabilimento Beco di Comunanza. La premier Giorgia Meloni sarà domani in visita ad Ascoli. L'annuncio è stato dato dal sindaco Fioravanti, che ha affermato che il presidente del Consiglio sarà presente all'inaugurazione dei lavori di restauro della storica dimora Saladini Pilastri. Scattano ad Ascoli da stasera alle 22 le limitazioni al traffico in via dei Sabini e via Goldoni per permettere complesse operazioni di smontaggio della gru edile a servizio del cantiere di Palazzo Paoletti. Il cantiere per il consolidamento e restauro post-sisma della cattedrale di Sant'Emidio è entrato nella fase conclusiva. Dopo l'importante riapertura al culto avvenuto a luglio 2015, che ha restituito le tre navate principali, si stanno ultimando gli interventi più dettagliati sulle decorazioni murarie e sulle finiture interne. Il cronoprogramma prevede lo smontaggio definitivo di tutte le impalcature per Natale 2026. Grandi interpreti per la stagione al Teatro Ventidio Basso, promosso da Comune di Ascoli, Amat, Regione Marche e Ministero della Cultura. Il programma, al via da sabato 10 ottobre con Ambra, Giolini e Dardast, si articola in 23 appuntamenti, attraverserà i linguaggi della drammaturgia classica, il musical, la danza, lo spettacolo dedicato a famiglie e nuove generazioni. Vogliamo che il Ventidio si confermi un luogo di incontro fondamentale per la comunità. Lo ha detto ai nostri microfoni il direttore di Amat, Gilberto Santini.
2: Ma siamo molto attenti, come dicevo, a far sì che possa essere comunque un viaggio carico di empatia per lo spettatore, nel senso che non ospitiamo mai ricerche in qualche modo astruse o raggelate. Ci interessa appunto che il cuore dello spettatore rimanga caldo, che la sua mente rimanga bella in movimento, e su questo insomma c'è un grande lavoro di scoperta, di scavo per tutti gli spettatori, perché devo dire che anche siamo insomma ogni anno sempre più colpiti dal successo della proposta anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, che quest'anno abbiamo appunto ancora di più rafforzato, 5 appuntamenti, proprio perché il teatro deve essere il luogo di tutti, lo è, e vorremmo che fosse sempre più appunto questa possibilità per sperimentare forme di emozione o di riflessione che altrove sono sempre più difficili da reperire.
1: Della stagione Amat al Teatro Ventidio Basso parleremo oggi a Realtà Locali, ospitando il direttore Gilberto Santini, che avete ascoltato in questa anticipazione. Il podcast dell'intervista è disponibile sul nostro sito radioascoli.it. A Porto d'Ascoli due cani sono morti a causa del caldo dopo essere stati lasciati chiusi all'interno di un'automobile. La proprietaria si era allontanata per pranzare in un ristorante e al suo ritorno ha trovato i cani privi di vita. Il decesso è stato causato dalle temperature eccezionalmente alte per il periodo. Sgomento e dolore è stato espresso dalla presidente dell'Associazione degli Animali, Piera Rosati, che ha detto: quello che è accaduto è una tragedia che poteva essere evitata. Lasciare i finestrini aperti o parcheggiare all'ombra, ha detto, non bastano a proteggere gli animali, che non devono mai essere lasciati soli in macchina per nessun motivo. Ascoli Calcio al lavoro, finita la pausa, la squadra bianconera riprende oggi gli allenamenti al Picchio Village sotto le direttive di mister Tomei per preparare la delicata trasferta di sabato a Bolzano contro il Sud Tirol.

Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio. In entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Ascoli.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese sul sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. I cari continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'attacco terroristico. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella per l'occasione. Durante la notte l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di sospettati ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio, tra cui le espressioni di sostegno ad Hamas per il 7 ottobre 2023. Lo riferisce Times of Israel. Per l'agenzia di stampa Wafa, l'esercito ha fatto irruzioni in diverse abitazioni del villaggio di Beit Duku. La guerra in Ucraina, nella regione di Kherkiv, un attacco russo ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morti e decine di feriti, tra cui 3 bambini. 2 persone sono rimaste uccise anche in un attacco missilistico sferrato nella notte su Kiev. L'Iran ha perso il controllo completo dello stretto di Hormuz, così il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha aggiunto che l'economia di Teheran è in caduta libera totale e completa. Il volume di petrolio che esce ora è quasi pari a quello che usciva prima dell'inizio del conflitto. Lo ha detto al termine del suo incontro ad Atene con il ministro degli esteri greco. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Cagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Avanza la riforma della legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posta dal governo e domani ci sarà il voto segreto. All'udienza generale di Papa Leone prosegue Papa Leone prosegue la catechesi sulla Gaudium et Spes e si sofferma sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, volta al bene comune. Ricorda ai credenti come il distacco tra fede professata e vita quotidiana sia tra i più gravi errori del nostro tempo. Ha ricordato infine come oggi la Chiesa celebra la Beata Maria Vergine del Rosario. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Grandi interpreti per la stagione al Teatro Ventidio Basso, promossa dal Comune di Ascoli, AMAT, Regione Marche e Ministero della Cultura. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cestarelli. Un cartellone ricco e articolato che prenderà il via il 10 ottobre, un viaggio lungo attraverso storie, emozioni e linguaggi differenti. Ne parliamo con il direttore artistico di AMAT, Gilberto Santini. Ben trovato direttore, qual è la sfida artistica che guida la nuova stagione AMAT targata 2026-2027?
2: Ma devo dire che con il sindaco abbiamo, cioè, ogni volta abbiamo sempre un grande lavoro da fare, perché Ascoli è un teatro importantissimo, lo era già, quest'anno ancora di più perché è la prima stagione, insomma, da parte del patrimonio mondiale dell'umanità, e quindi lo scopo è quello di trovare appunto il meglio delle scene di casa nostra e poterle offrire ai nostri spettatori, sia a quelli consolidati, ai tanti abbonati, ma anche ai tanti spettatori che vorranno scoprire le meraviglie di questo luogo con le meraviglie che può offrire, insomma, per la nostra per il nostro piacere. E devo dire che quest'anno in particolare si è riusciti a trovare un equilibrio secondo me molto interessante a nuove proposte, penso alla nuova drammaturgia, penso al bellissimo spettacolo che Pier Francesco Favino ha creato appunto sul testo di Duncan Macmillan con Anna Ferchetti protagonista, penso all'apertura, insomma, in cui una splendida Ambra Angiolini debutta non solo come attrice ma anche come regista sulle musiche dell'Ascolano Dardas, e appunto si è riuscita a coniugare le ricerche della contemporaneità assieme alle storie più antiche che ci raggiungono appunto per rivelarsi ancora più contemporanee, come penso l'Otello di Giorgio Pasotti con Giacomo Giorgio, il bellissimo Beretta Sonagli di Silvio Orlando e poi, insomma, il capolavoro di questa stagione dopo il debutto trionfale al Festival dei Due Mondi di Spoleto, il ritorno a Chekhov, il Platonov di Peter Stein, che è il vero evento della stagione sicuramente.
1: Il pubblico marchigiano è storicamente attento ed esigente. In che modo siete riusciti proprio a bilanciare la grande prosa classica con la drammaturgia contemporanea, sposando anche i linguaggi della danza, proprio un equilibrio di scelte artistiche come viene raggiunto ogni anno?
2: Ma siamo molto attenti, come dicevo, a far sì che possa essere comunque un viaggio carico di empatia per lo spettatore, nel senso che non ospitiamo mai ricerche in qualche modo astruse o raggelate. Ci interessa appunto che il cuore dello spettatore rimanga caldo, che la sua mente rimanga bella in movimento, e su questo, insomma, c'è un grande lavoro di scoperta, di scavo per tutti gli spettatori, perché devo dire che anche siamo, insomma, ogni anno sempre più colpiti dal successo della proposta anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, che quest'anno abbiamo appunto ancora di più rafforzato, 5 appuntamenti, proprio perché il teatro deve essere il luogo di tutti, lo è, e vorremmo che fosse sempre più appunto questa possibilità per sperimentare forme di emozione o di riflessione che altrove sono sempre più difficili da reperire.
1: AMAT lavora fortemente anche per appunto rinsaldare il legame col territorio e supportare le produzioni locali. Quali sono i progetti di punta nati quest'anno e negli anni passati che si sono poi consolidati nei nostri teatri per valorizzare proprio le residenze artistiche e le produzioni che sono made in Marche?
2: Sì, il made in Marche di qualità, così lo chiamiamo, c'è sicuramente una grande attenzione ai nostri professionisti, infatti non a caso anche in stagione poi ci sarà un progetto appunto made in Marche, che è le smanie della villeggiatura di Goldoni, con dei bravissimi attori che devo dire, insomma, non fanno sicuramente sfigurare il nostro teatro, proprio perché è pieno di grandi talenti come in questo caso. E noi proseguiamo anche con i progetti di scouting, dando la possibilità ai talenti marchigiani di presentarsi nei palcoscenici nazionali, e sono in partenza proprio questi giorni per la vetrina nazionale della giovane danza della giovane musica d'autore è Local Sound, che si svolgerà venerdì e sabato a Torino nell'ambito del Reset Festival, dove ci sarà appunto un nostro giovane artista selezionato su più di 400 che verrà appunto presentato, così come accaduto a settembre per la vetrina della danza, così come accade per il premio scenario, per Inbox, insomma tutti strumenti nazionali in cui possiamo essere noi in qualche modo il ponte per questi artisti, per poter trovare una ribalta sempre più giusta rispetto alla loro bravura e alla loro passione.
1: Certo, direttore Santini, lo ha detto lei, lo ribadiamo, l'importanza del legame con le famiglie, i ragazzi, il futuro dello spettacolo dal vivo passa anche attraverso le giovani generazioni, perché è importante portare i nostri figli, i nostri nipoti a teatro per farli sentire protagonisti.
2: Assolutamente, questo per noi è una priorità, sono sincero. Accanto alla stagione, devo dire, dedichiamo grandissima cura anche a spettacoli tutt'altro che scontati. Penso al Pinocchio, che il 5 dicembre aprirà la sezione di 5 appuntamenti del Teatro Ragazzi. E un Pinocchio bellissimo, perché il protagonista è un ragazzo disabile, quindi è l'occasione appunto per anche da bambini per abituarsi a valori sociali mai così importanti, insomma, quindi è proprio l'occasione appunto non solo per sognare ma anche per iniziare ad imparare fin da piccolo. E poi devo dire che la gioia delle famiglie ci inorgoglisce molto, perché davvero siamo un'alternativa domenicale importante a situazioni così un pochino più consumate, come possono essere, insomma, quello di passare una giornata magari in altri luoghi. Invece il teatro, appunto, con questa bellezza sempre viva, è un'occasione appunto per rinnovare la meraviglia anche nei genitori, in chi accompagna appunto i nostri piccoli spettatori.
1: L'impegno è verso il pubblico, verso le famiglie, con la rassegna Ragazzi, composta, come diceva il direttore Santini, da 5 spettacoli che riescono davvero a far sposare qualità artistica, immaginazione e valore educativo. La risposta che ha la rassegna AMAT del Teatro Ventidiobasso è sempre positiva, con un numero di abbonati che cresce di anno in anno. In un mondo in cui viviamo anche spesso di pigrizia fatta di appunto serie TV che sono appunto su varie piattaforme, quanto è importante ancora essere fisicamente a teatro, direttore, per godere di spettacoli che, come lei ha detto, ci riescono sempre a tenere attiva la mente?
2: Ma questa è una cosa che ci colpisce molto, cioè noi ci crediamo, tant'è che abbiamo dedicato, insomma, la nostra vita non solo professionale al teatro. E devo dire che in un mondo che si smaterializza sempre più, che si virtualizza sempre più, che si digitalizza sempre più, la sfida del teatro, cioè la verità del corpo, del respiro, del sudore, di quello che accade in scena da parte di un essere umano come noi, non ha pari, ci colpisce ma non ci stupisce quanto gli spettatori di anno in anno desiderino appunto avere un rapporto anche continuativo in questo senso, no? Stiamo quasi ovunque avviando le campagne abbonamenti, con risultati, devo dire, anche quest'anno incredibili. In certi casi i teatri sono quasi sold out solo con gli abbonamenti, però devo dire che ogni volta che sperimentiamo la bellezza, la forza, insomma, penso abbiamo avuto un appuntamento molto importante per i nostri 50 anni al Teatro La Fenice di Senigallia. Abbiamo ospitato Diamanda Galas, che è un'artista incredibile, insomma, che abbiamo inseguito per anni, un teatro pieno, festante, per una artista molto radicale anche, no? Quindi è la verità della presenza, cioè la presenza che fa sicuramente la differenza, e questo non può essere sostituito da nulla. Parlavi giustamente delle serie televisive, di cui sono un grande appassionato, tra l'altro, perché, insomma, penso che nella vita serva tutto, non sono un non sono un oltranzista del teatro, e però qui è un'altra esperienza, insomma, un'altra esperienza che ha un suo peso specifico e che il pubblico non smette di cercare, e perciò il nostro scopo è quello di farla scoprire sempre più. Penso al progetto Scuola di Platea, dedicato alle giovani generazioni delle scuole superiori, che anche ad Ascoli Piceno attiveremo anche quest'anno. E ecco, la nostra responsabilità è quella di far sì che ognuno possa percepire questa possibilità per se stesso e per i propri, per le persone che ama.
1: Una stagione da vivere in un luogo assolutamente straordinario, tanto che è stato riconosciuto come patrimonio UNESCO, come proprio il Teatro 20 di Obasso. Le informazioni relative agli abbonamenti sono disponibili sul sito AMAT, due le possibilità per la prosa e per la stagione dedicata ai ragazzi, ma tutte le informazioni utili sono appunto sul sito. Io ringrazio il direttore di AMAT, Gilberto Santini, per essere stato nostro ospite e le auguro buon lavoro.
2: Grazie, grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: In memoria del 7 ottobre 2023 in Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. Alle 6:29 un minuto di silenzio dei familiari delle vittime riunite a Reim, dove era in corso il festival musicale Nova. Ucraina, 9 morti per gli attacchi russi. Nella regione di Kherniv un attacco ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morte, 2 persone uccise anche a Kiev. Raid anche su altre città ucraine. Chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone all'udienza del mercoledì. L'invito ai fedeli a recitare il Rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. In un solo giorno, quel 7 ottobre, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Antonella Mazza, Teruel.
2: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele. Intorno alle 6:30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova. Fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazza, Teruel, linea allo studio.
1: E come dicevamo, i familiari delle vittime questa mattina all'alba alle 6:29 hanno osservato un minuto di silenzio a Reim, dove si svolse il festival musicale Nova, attaccato da Hamas. Sentiamo proprio da Reim la corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno, sì, qui a Reim è un pellegrinaggio silenzioso che continua anche in questo momento. Ci sono i familiari delle vittime, furono 378, 344 civili e 44 ragazzi furono trascinati ostaggi all'interno della striscia di Gaza. 3 anni dopo, ci sono, qui non ci sono diciamo cerimonie istituzionali, questa sera ci sarà un grande evento a cui parteciperà il presidente israeliano Herzog con sopravvissuti anche ex ostaggi, ma non vogliono dare palcoscenici ai politici. Abbiamo visto questa mattina qui venire il leader dell'opposizione Eisenkot, anche il leader dell'altro partito opposizione Bennett e anche Yair Golan, ma in visite assolutamente private, perché come si diceva nel servizio precedente, certamente il fallimento più grande dal punto di vista della sicurezza dello Stato di Israele ha un peso importante in queste settimane che ricordiamo sono di campagna elettorale. Ci saranno il 27 ottobre prossimo, abbiamo parlato con un po' di familiari dei ragazzi che sono stati uccisi e la maggioranza ci hanno detto che Netanyahu deve andarsene, che non è possibile che fino ad oggi, dopo 3 anni, non ci sia stata una commissione d'inchiesta indipendente che abbia spiegato come sia stato successo. Ma oggi continua, come dicevo, anche proprio il giorno del dolore, della commemorazione, tantissimi anche giovani che vengono a ricordare i loro amici che sono stati uccisi qui esattamente 3 anni fa. Darei la linea, può tornare a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella, per l'occasione, che ha ricordato anche come le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Qualsiasi episodio di di antisemitismo non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Ma c'è anche un legame nel dolore, il conflitto non può cancellare il volto dell'altro. Per questo possiamo condannare il 7 ottobre ed anche la violenza che tanta morte e distruzione ingiustificata ha provocato a Gaza. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. Cambiamo pagina. Ucraina, 11 morti per gli attacchi russi, colpita la regione di Kherkiv e la città di Kiev. Marco Burini.
4: Missili e droni su Kiev e Chernihiv, morti e feriti, terrore. Putin festeggia così il compleanno, oggi ne fa 74, coltivando la sua ossessione per l'Ucraina. Il boss del Cremlino ha ordinato ai suoi di bombardare senza sosta le città, colpire le infrastrutture civili, scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche, per sfiancare la popolazione, lasciarla al buio e al gelo. Ma Zelensky resiste, denuncia gli attacchi russi sui civili, in tutto almeno 11 morti per i raid su Kiev, Chernihiv, Kremenchuk, Dnipro, Oleksandria, e chiede agli alleati i sistemi di difesa antimissile Patriot. Oggi nella capitale è arrivato il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Cavo Dragone. Si è confrontato col nuovo capo delle forze armate ucraine, Drapati, mentre Mosca rivendica di aver colpito le aziende che producono missili da crociera e droni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Veniamo alla politica italiana, legge elettorale, la Camera approva la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Per noi, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, sì, l'attenzione politica era concentrata a questo voto, il terzo è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su tre articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenziale. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello conto sugli accisi centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione, il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per il punto. Veniamo alla cronaca. Tentato suicidio in carcere Salim El Kudri, 31enne, che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Alessio Orlandi.
6: Avrebbe ingerito un mix di farmaci per il cuore sottratti al compagno di cella. È in questo modo, secondo fonti penitenziarie, che Salim El Kudri ha tentato di togliersi la vita ieri sera nel carcere di Sant'Anna. È il 31enne marocchino che il 16 maggio scorso, a bordo di un'auto, investì 8 persone che camminavano lungo la via principale di Modena. Per quel folle gesto, 2 mesi dopo morì in ospedale Monica Esposito, 55 anni, mentre una turista tedesca subì l'amputazione di entrambe le gambe. El Kudri è stato soccorso nella serata di ieri dagli agenti e trasportato in ospedale in stato di incoscienza. Si è poi ripreso e non sarebbe in pericolo di vita. Si parla di questo episodio perché l'uomo è conosciuto, ma ogni 33 ore in questa regione una persona reclusa tenta di uccidersi, ha affermato il garante per i detenuti dell'Emilia Romagna, Cavalieri, chiedendo che venga loro riconosciuto il diritto a essere considerati ancora umani. Secondo la perizia psichiatrica chiesta dalla procura, El Kudri, per la prima volta presente in aula venerdì scorso, era capace di intendere e volere quando alla guida della sua C3 travolse i passanti nel centro di Modena. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Siamo chiamate a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone, oggi all'udienza del mercoledì. Il pontefice ha invitato i fedeli a recitare il rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Cristiana Caricato.
7: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
8: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
7: poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano, la raccomandazione del pontefice per una chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia: Nobel per la chimica è stato assegnato al francese Eric Hagan e al giapponese Kenzo Soari. I due scienziati hanno aperto la strada a nuove tecnologie importanti, soprattutto per la produzione di farmaci. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
9: Questa è Radio Ascoli.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Doccia fredda per il distretto del Bianco. Il consiglio di amministrazione di Whirlpool ha annunciato ufficialmente la chiusura del polo di progettazione altamente specializzato di Fabriano. La decisione mette a rischio immediato 40 ingegneri e progettisti. Massima allerta e forte preoccupazione anche in tutto il Piceno, con i sindacati che temono ripercussioni a catena ed effetti domino capaci di destabilizzare gli altri poli industriali del comparto, compreso lo stabilimento Beco di Comunanza. La premier Giorgia Meloni sarà domani in visita ad Ascoli. L'annuncio è stato dato dal sindaco Fioravanti, che ha affermato che il presidente del Consiglio sarà presente all'inaugurazione dei lavori di restauro della storica dimora Saladini Pilastri. Scattano ad Ascoli da stasera alle 22 le limitazioni al traffico in via dei Sabini e via Goldoni per permettere complesse operazioni di smontaggio della gru edile a servizio del cantiere di Palazzo Paoletti. Il cantiere per il consolidamento e restauro post-sisma della cattedrale di Sant'Emidio è entrato nella fase conclusiva. Dopo l'importante riapertura al culto avvenuto a luglio 2015, che ha restituito le tre navate principali, si stanno ultimando gli interventi più dettagliati sulle decorazioni murarie e sulle finiture interne. Il cronoprogramma prevede lo smontaggio definitivo di tutte le impalcature per Natale 2026. Grandi interpreti per la stagione al Teatro Ventidio Basso, promosso da Comune di Ascoli, Amat, Regione Marche e Ministero della Cultura. Il programma, al via da sabato 10 ottobre con Ambra, Giolini e Dardast, si articola in 23 appuntamenti, attraverserà i linguaggi della drammaturgia classica, il musical, la danza, lo spettacolo dedicato a famiglie e nuove generazioni. Vogliamo che il Ventidio si confermi un luogo di incontro fondamentale per la comunità. Lo ha detto ai nostri microfoni il direttore di Amat, Gilberto Santini.
2: Ma siamo molto attenti, come dicevo, a far sì che possa essere comunque un viaggio carico di empatia per lo spettatore, nel senso che non ospitiamo mai ricerche in qualche modo astruse o raggelate. Ci interessa appunto che il cuore dello spettatore rimanga caldo, che la sua mente rimanga bella in movimento, e su questo insomma c'è un grande lavoro di scoperta, di scavo per tutti gli spettatori, perché devo dire che anche siamo insomma ogni anno sempre più colpiti dal successo della proposta anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, che quest'anno abbiamo appunto ancora di più rafforzato, 5 appuntamenti, proprio perché il teatro deve essere il luogo di tutti, lo è, e vorremmo che fosse sempre più appunto questa possibilità per sperimentare forme di emozione o di riflessione che altrove sono sempre più difficili da reperire.
1: Della stagione Amat al Teatro Ventidio Basso parleremo oggi a Realtà Locali, ospitando il direttore Gilberto Santini, che avete ascoltato in questa anticipazione. Il podcast dell'intervista è disponibile sul nostro sito radioascoli.it. A Porto d'Ascoli due cani sono morti a causa del caldo dopo essere stati lasciati chiusi all'interno di un'automobile. La proprietaria si era allontanata per pranzare in un ristorante e al suo ritorno ha trovato i cani privi di vita. Il decesso è stato causato dalle temperature eccezionali.

0: risultano ancora ingressi che siano stati formalizzati. È tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio. In entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio anche al Parlamento israeliano, la Knesset. Dal Presidente della Repubblica Mattarella il messaggio: fermezza contro l'antisemitismo a Gaza, intollerabile devastazione umana. La Premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Hamas deponga le armi, chiede l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. La legge elettorale: la Camera approva la fiducia all'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posta dal governo. Ieri il via libera alle prime due, domani alle 12.30 il voto finale a scrutinio segreto. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Questo voto, il terzo, è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su 3 articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenze. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni c'è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello sconto sugli accise di 6 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione. Il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: In Ucraina salgono a 15 morti il bilancio delle vittime di una serie di attacchi russi questa notte sul paese. 9 le persone che hanno perso la vita, fra cui alcuni bambini, in un raid che ha colpito un condominio a Kiev. Il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky. Oggi a Kiev visita il comitato militare della NATO. In Francia il difficile ritorno fra i banchi dopo le proteste di ieri, danni per oltre 10 milioni, 30.000 studenti senza aule. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei e sono previste per oggi ancora nuove manifestazioni. È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare, giornalista, figlia di Altiero, fra i padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Grandi interpreti per la stagione al Teatro Ventidiobasso, promossa dal Comune di Ascoli, AMAT, Regione Marche e Ministero della Cultura. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli. Un cartellone ricco e articolato che prenderà il via il 10 ottobre. Un viaggio lungo attraverso storie, emozioni e linguaggi differenti. Ne parliamo con il direttore artistico di AMAT, Gilberto Santini. Ben trovato direttore, qual è la sfida artistica che guida la nuova stagione AMAT targata 2026-2027?
2: Devo dire che con il sindaco ogni volta abbiamo sempre un grande lavoro da fare, perché Ascoli è un teatro importantissimo, lo era già, quest'anno ancora di più perché è la prima stagione, insomma, da parte del patrimonio mondiale dell'umanità, e quindi lo scopo è quello di trovare appunto il meglio delle scene di casa nostra e poterle offrire ai nostri spettatori, sia a quelli consolidati, ai tanti abbonati, ma anche ai tanti spettatori che vorranno scoprire le meraviglie di questo luogo con le meraviglie che può offrire, insomma, per il nostro piacere. E devo dire che quest'anno in particolare si è riusciti a trovare un equilibrio secondo me molto interessante a nuove proposte, penso alla nuova drammaturgia, penso al bellissimo spettacolo che Pier Francesco Favino ha creato appunto sul testo di Duncan Macmillan con Anna Ferchetti protagonista, penso all'apertura, insomma, in cui una splendida Ambra Angiolini debutta non solo come attrice ma anche come regista sulle musiche dell'Ascolano Dardast, e appunto si è riuscita a coniugare le ricerche della contemporaneità assieme alle storie più antiche che ci raggiungono appunto per rivelarsi ancora più contemporanee, come penso l'Otello di Giorgio Pasotti con Giacomo Giorgio, il bellissimo Beretta Sonagli di Silvio Orlando e poi insomma il capolavoro di questa stagione dopo il debutto trionfale al Festival dei Due Mondi di Spoleto, il ritorno a Chekhov, il Platonov di Peter Stein, che è il vero evento della stagione sicuramente.
1: Il pubblico marchigiano è storicamente attento ed esigente. In che modo siete riusciti proprio a bilanciare la grande prosa classica con la drammaturgia contemporanea, sposando anche i linguaggi della danza, proprio un equilibrio di scelte artistiche come viene raggiunto ogni anno?
2: Ma siamo molto attenti, come dicevo, a far sì che possa essere comunque un viaggio carico di empatia per lo spettatore, nel senso che non ospitiamo mai ricerche in qualche modo astruse o raggelate. Ci interessa appunto che il cuore dello spettatore rimanga caldo, che la sua mente rimanga bella in movimento, e su questo insomma c'è un grande lavoro di scoperta, di scavo per tutti gli spettatori, perché devo dire che anche siamo insomma ogni anno sempre più colpiti dal successo della proposta anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, che quest'anno abbiamo appunto ancora di più rafforzato, 5 appuntamenti, proprio perché il teatro deve essere il luogo di tutti, lo è, e vorremmo che fosse sempre più appunto questa possibilità per sperimentare forme di emozione o di riflessione che altrove sono sempre più difficili da reperire.
1: AMAT lavora fortemente anche per appunto rinsaldare il legame col territorio e supportare le produzioni locali. Quali sono i progetti di punta nati quest'anno e negli anni passati che si sono poi consolidati nei nostri teatri per valorizzare proprio le residenze artistiche e le produzioni che sono made in Marche?
2: Sì, il made in Marche di qualità, così lo chiamiamo, c'è sicuramente una grande attenzione ai nostri professionisti, infatti non a caso anche in stagione poi ci sarà un progetto appunto made in Marche, che è le smanie della villeggiatura di Goldoni, con dei bravissimi attori che devo dire insomma non fanno sicuramente sfigurare il nostro teatro, proprio perché è pieno di grandi talenti come in questo caso. E noi proseguiamo anche con i progetti di scouting, dando la possibilità ai talenti marchigiani di presentarsi nei palcoscenici nazionali, e sono in partenza proprio questi giorni per la vetrina nazionale della giovane danza, della giovane musica d'autore, Glocal Sound, che si svolgerà venerdì e sabato a Torino nell'ambito del Reset Festival, dove ci sarà appunto un nostro giovane artista selezionato su più di 400 che verrà appunto presentato, così come accaduto a settembre per la vetrina della danza e così come accade per il premio scenario, per Inbox, insomma tutti strumenti nazionali in cui possiamo essere noi in qualche modo il ponte per questi artisti, per poter trovare una ribalta sempre più giusta rispetto alla loro bravura e alla loro passione.
1: Certo, direttore Santini, lo ha detto lei, lo ribadiamo, l'importanza del legame con le famiglie, i ragazzi, il futuro dello spettacolo dal vivo passa anche attraverso le giovani generazioni, perché è importante portare i nostri figli, i nostri nipoti a teatro per farli sentire protagonisti.
2: Assolutamente, questo per noi è una priorità, sono sincero. Accanto alla stagione, devo dire, dedichiamo grandissima cura anche a spettacoli tutt'altro che scontati. Penso al Pinocchio, che il 5 dicembre aprirà la sezione di 5 appuntamenti del Teatro Ragazzi. E un Pinocchio bellissimo, perché il protagonista è un ragazzo disabile, e quindi è l'occasione appunto per anche da bambini per abituarsi a valori sociali mai così importanti, insomma, quindi è proprio l'occasione appunto non solo per sognare ma anche per iniziare ad imparare fin da piccoli. E poi devo dire che la gioia delle famiglie ci inorgoglisce molto, perché davvero siamo un'alternativa domenicale importante a situazioni così un pochino più consumate, come possono essere, insomma, quello di passare una giornata magari in altri luoghi. Invece il teatro, appunto, con questa bellezza sempre viva, è un'occasione appunto per rinnovare la meraviglia anche nei genitori, in chi accompagna appunto i nostri piccoli spettatori.
1: L'impegno è verso il pubblico, verso le famiglie, con la rassegna Ragazzi, composta, come diceva il direttore Santini, da 5 spettacoli che riescono davvero a far sposare qualità artistica, immaginazione e valore educativo. La risposta che ha la rassegna AMAT del Teatro 20 di Obasso è sempre positiva, con un numero di abbonati che cresce di anno in anno. In un mondo in cui viviamo anche spesso di pigrizia fatta di appunto serie TV che sono appunto su varie piattaforme, quanto è importante ancora essere fisicamente a teatro, direttore, per godere di spettacoli che, come lei ha detto, ci riescono sempre a tenere attiva la mente.
2: Ma questa è una cosa che ci colpisce molto, cioè noi ci crediamo, tant'è che abbiamo dedicato, insomma, la nostra vita non solo professionale al teatro. E devo dire che in un mondo che si smaterializza sempre più, che si virtualizza sempre più, che si digitalizza sempre più, la sfida del teatro, cioè la verità del corpo, del respiro, del sudore, di quello che accade in scena da parte di un essere umano come noi, non ha pari, e ci colpisce, ma non ci stupisce quanto gli spettatori di anno in anno desiderino appunto avere un rapporto anche continuativo in questo senso, no? Stiamo quasi ovunque avviando le campagne abbonamenti, con risultati, devo dire, anche quest'anno incredibili. In certi casi i teatri sono quasi sold out solo con gli abbonamenti, però devo dire che ogni volta che sperimentiamo la bellezza, la forza, insomma, penso abbiamo avuto un appuntamento molto importante per i nostri 50 anni al Teatro La Fenice di Senigallia. Abbiamo ospitato Diamanda Galas, che è una artista incredibile, insomma, che abbiamo inseguito per anni, un teatro pieno, festante, per una artista molto radicale anche, no? Quindi è la verità della presenza, cioè la presenza che fa sicuramente la differenza, e questo non può essere sostituito da nulla. Parlavi giustamente delle serie televisive, di cui sono un grande appassionato, tra l'altro, perché insomma, penso che nella vita serva tutto, non sono un oltranzista del teatro, però qui è un'altra esperienza che ha un suo peso specifico e che il pubblico non smette di cercare, e perciò il nostro scopo è quello di farla scoprire sempre più. Penso al progetto Scuola di Platea, dedicato alle giovani generazioni delle scuole superiori, che anche ad Ascoli Piceno attiveremo anche quest'anno. E ecco, la nostra responsabilità è quella di far sì che ognuno possa percepire questa possibilità per se stesso e per i propri, per le persone che ama.
1: Una stagione da vivere in un luogo assolutamente straordinario, tanto che è stato riconosciuto come patrimonio UNESCO, come proprio il Teatro Ventidio Basso. Le informazioni relative agli abbonamenti sono disponibili sul sito AMAT, due le possibilità per la prosa e per la stagione dedicata ai ragazzi, ma tutte le informazioni utili sono appunto sul sito. Io ringrazio il direttore di AMAT, Gilberto Santini, per essere stato nostro ospite e le auguro buon lavoro.
2: Grazie, grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: it back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of...
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. Familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio alla Knesset, il Parlamento israeliano. Il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio evidenzia Gaza intollerabile devastazione umana. Fermezza contro l'antisemitismo. La Premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Legge elettorale, l'Aula della Camera ha approvato con 214 sì e nessun contrario l'articolo 8 su cui il governo non aveva posto la fiducia. L'articolo in questione estende il diritto di voto al di fuori sede ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione attacca e si dice pronta al ricorso alla Consulta. In Ucraina, massicci attacchi russi nella notte, 15 in tutto le vittime, 9 i morti per un raid su un condominio a Kiev. Fra le vittime ci sono anche dei bambini. E continua intanto la battaglia nel Mar Nero tra Russia e Ucraina. 2 navi cargo sono state colpite ieri al largo della Bulgaria, tratti in salvo gli occupanti di un'imbarcazione, mentre l'equipaggio di un'altra risulta disperso. Recitate il rosario, l'invito di Papa Leone ai fedeli oggi in occasione della festività della Beata Maria, Vergine del Rosario, al termine dell'udienza generale dedicata a una catechesi sulla Gaudium et Spes.
2: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
3: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
2: Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini Vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano. La raccomandazione del Pontefice per una Chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. E quanto emerge dal nuovo rapporto sulla sanità della Fondazione Gimbe. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo dalla chiusura del sito di Fabriano della Whirlpool, una notizia che rischia di lasciare in ginocchio tutto il territorio. Sono 40 i lavoratori a rischio, tutti ingegneri. Si trattava dell'ultimo sito rimasto in mano agli americani dopo il passaggio a Beko. Per questo la notizia mette in allarme tutta la regione, anche il Piceno. Infatti si teme che questa decisione possa in qualche modo dare il via ad una reazione a catena che coinvolgerebbe anche che gli altri stabilimenti, tra cui quello Beko, di Comunanza. E intanto, per quanto riguarda Fabriano, la procedura è stata aperta e sono 75 giorni di tempo previsti per cercare di trovare una soluzione. Andiamo ad Ascoli, dove il cantiere del Duomo si avvia alla sua fase conclusiva. Infatti sono stati rimossi i teli e l'impalcatura nei pressi dell'altare. Ora l'ultima fase dei lavori riguarderà il restauro e il consolidamento degli intonaci della cappella del Santissimo Sacramento. L'obiettivo è quello di finire per Natale. Passiamo adesso alla cronaca, andiamo a Martinsicuro, dove sono stati sequestrati e rigettati in mare 2,7 tonnellate di vongole. I militari di Giulianova infatti hanno fermato un mezzo che trasportava quasi 2.800 kg appunto di vongole destinate alla commercializzazione, ma non c'erano i documenti che ne certificassero la provenienza. Secondo la Guardia Costiera si sarebbe trattato di un carico illegale pescato oltre il limite consentito. Il carico è stato immediatamente sequestrato. Il conducente è stato sanzionato per 2.000 euro e gli esemplari sono stati restituiti al mare, visto che erano ancora vivi e vitali. Ora la cronaca giudiziaria: l'ex infermiere Leopoldo Wick, che sta già scontando un ergastolo per l'omicidio di 7 anziani e il tentato omicidio di altri anziani che si trovavano nella RSA di Offida, è stato rinviato a giudizio per la morte di un'altra donna 92enne. L'accusa è quella che gli avesse ripetutamente somministrato insulina nonostante non fosse diabetica. Gli avvocati della difesa respingono fortemente l'accusa, sostenendo che non ci sarebbero le prove, visto che non sarebbe neanche stata eseguita un'autopsia. Ora però l'imputato, appunto rinviato a giudizio, dovrà presentarsi alla Corte di Assise di Macerata il 18 febbraio prossimo. E andiamo ad Ascoli, dove torna la stagione del Teatro Ventidio Basso. Grandi interpreti per questa rassegna realizzata da Amat e da Comune di Ascoli con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. Il programma parte il 10 ottobre, saranno 23 appuntamenti attraverso i linguaggi della drammaturgia classica, del musical, della danza e dello spettacolo per le nuove generazioni. Una stagione di cui ci parla Gilberto Santini, direttore dell'AMAT.
2: Ma siamo molto attenti, come dicevo, a far sì che possa essere comunque un viaggio carico di empatia per lo spettatore, nel senso che non ospitiamo mai ricerche in qualche modo astruse o raggelate. Ci interessa appunto che il cuore dello spettatore rimanga caldo, che la sua mente rimanga bella in movimento, e su questo insomma c'è un grande lavoro di scoperta, di scavo per tutti gli spettatori, perché devo dire che anche siamo insomma ogni anno sempre più colpiti dal successo della proposta anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, che quest'anno abbiamo appunto ancora di più rafforzato, 5 appuntamenti, proprio perché il teatro deve essere il luogo di tutti, e lo è, e vorremmo che fosse sempre più appunto questa possibilità per sperimentare forme di emozione, di riflessione che altrove sono sempre più difficili da reperire.
1: E proprio della stagione parliamo nelle realtà locali di oggi con il direttore di Amat Gilberto Santini, intervistato da Verusca Cestarelli. L'intervista completa è sul nostro sito radioascoli.it e in onda sulle nostre frequenze. Adesso passiamo allo sport, al calcio. L'Ascoli torna in campo sabato alle 15 allo stadio Druso di Bergamo contro il Sud Tirol, gara che inaugura un periodo denso di appuntamenti per i bianconeri. Infatti saranno diversi turni infrasettimanali e gli anticipi, tra questi martedì 27 ottobre in casa contro la Sampdoria, venerdì 6 novembre al Del Duca arriverà il Palermo, mentre martedì 24 novembre i bianconeri andranno a Cesena. Si comincia dunque sabato dopo il lungo riposo, sono tutti a disposizione tranne ovviamente Alagna, che sta lavorando per riprendersi il prima possibile dopo l'infortunio al ginocchio. La Samb se la vedrà sabato con il Latina alle 14.30 a Riviera delle Palme. La parola d'ordine è continuare sulla scia avviata a Grosseto. I rossoblù guidati da D'Alesio sono tornati ad allenarsi. Intanto arrivano buone notizie dagli infortunati. Infatti Gigli, il centrale difensivo, ha tolto il tutore alla spalla e ha ricominciato a lavorare in palestra. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto. Vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio. In entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.
4: Ya no me toques porque te odio, mas no me olvides, espera un poco hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos.
5: Yo me reiré hasta que pase y te comprendo porque es la misma melancolía de cuando vuelves, pero nada queda. Dime qué quieres de mí
4: y de ti.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele in un solo giorno, quel 7 ottobre 2023, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 215 gli ostaggi portati a Gaza.
2: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele intorno alle 6.30 di sabato, giorno del riposo ebraico. Dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova, fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: In Francia, nella serata di ieri, si sono registrati quasi 7.000 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 86 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali, attività ancora sospese in 528 licei, previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. La premier Meloni dice di aver avuto un confronto con la presidente della Commissione europea von der Leyen sulla lettera per più flessibilità. Non stiamo chiedendo a Bruxelles spesa libera per essere allegri, pronti a intervenire ancora sulle accise, dice la premier da Spalato al vertice dei leader del Mediterraneo. Al summit anche il presidente francese Macron, forfè di quello spagnolo Sanchez dopo la caduta del suo governo. Il premier croato Plenković afferma che la stabilità dell'Unione europea è inscindibile dalla stabilità del vicinato allargato. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta ed erano sottoposti a controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. 4 le persone fermate. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Stare lontano non è facile.

0: me.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio A.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La commemorazione oggi in Israele per la strage del 7 ottobre di 3 anni fa. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Il premier Netanyahu ribadisce: faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas replica: un giorno glorioso. Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato finora almeno 20 morti, 14 dei quali in un unico edificio sventrato da un missile a Priliuk, nel nord del paese. Fra le vittime ci sono anche 4 bambini. È il regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, commenta il presidente ucraino Zelensky. La Francia: nella serata di ieri si sono registrati 6.629 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 89 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività intanto ancora sospese in 528 istituti. Previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi di attesa. E quanto evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità.
2: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN, fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti i medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
3: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
2: Lucia Ascione, in linea allo studio.
1: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo dalla chiusura del sito di Fabriano della Whirlpool, una notizia che rischia di lasciare in ginocchio tutto il territorio. Sono 40 i lavoratori a rischio, tutti ingegneri. Si trattava dell'ultimo sito rimasto in mano agli americani dopo il passaggio a Beko. Per questo la notizia mette in allarme tutta la regione, anche il Piceno. Infatti si teme che questa decisione possa in qualche modo dare il via ad una reazione a catena che coinvolgerebbe anche che gli altri stabilimenti, tra cui quello Beko di Comunanza. E intanto, per quanto riguarda Fabriano, la procedura è stata aperta e sono 75 giorni di tempo previsti per cercare di trovare una soluzione. Andiamo ad Ascoli, dove il cantiere del Duomo si avvia alla sua fase conclusiva. Infatti sono stati rimossi i teli e l'impalcatura nei pressi dell'altare. Ora l'ultima fase dei lavori riguarderà il restauro e il consolidamento degli intonaci della cappella del Santissimo Sacramento. L'obiettivo è quello di finire per Natale. Passiamo adesso alla cronaca, andiamo a Martinsicuro, dove sono stati sequestrati e rigettati in mare 2,7 tonnellate di vongole. I militari di Giulianova infatti hanno fermato un mezzo che trasportava quasi 2.800 kg appunto di vongole destinate alla commercializzazione, ma non c'erano i documenti che ne certificassero la provenienza. Secondo la Guardia Costiera si sarebbe trattato di un carico illegale pescato oltre il limite consentito. Il carico è stato immediatamente sequestrato, il conducente è stato sanzionato per 2.000 euro e gli esemplari sono stati restituiti al mare, visto che erano ancora vivi e vitali. Ora la cronaca giudiziaria: l'ex infermiere Leopoldo Wick, che sta già scontando un ergastolo per l'omicidio di 7 anziani e il tentato omicidio di altri anziani che si trovavano nella RSA di Offida, è stato rinviato a giudizio per la morte di un'altra donna 92enne. L'accusa è quella che gli avesse ripetutamente somministrato insulina nonostante non fosse diabetica. Gli avvocati della difesa respingono fortemente l'accusa, sostenendo che non ci sarebbero le prove, visto che non sarebbe neanche stata eseguita un'autopsia. Ora però l'imputato, appunto rinviato a giudizio, dovrà presentarsi alla Corte di Assise di Macerata il 18 febbraio prossimo. E andiamo ad Ascoli, dove torna la stagione del Teatro Ventidio Basso. Grandi interpreti per questa rassegna realizzata da Amat e da Comune di Ascoli con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. Il programma parte il 10 ottobre, saranno 23 appuntamenti attraverso i linguaggi della drammaturgia classica, del musical, della danza e dello spettacolo per le nuove generazioni. Una stagione di cui ci parla Gilberto Santini, direttore dell'AMAT.
2: Ma siamo molto attenti, come dicevo, a far sì che possa essere comunque un viaggio carico di empatia per lo spettatore, nel senso che non aspettiamo mai ricerche in qualche modo astruse o raggelate. Ci interessa appunto che il cuore dello spettatore rimanga caldo, che la sua mente rimanga bella in movimento, e su questo insomma c'è un grande lavoro di scoperta, di scavo per tutti gli spettatori, perché devo dire che anche siamo insomma ogni anno sempre più colpiti dal successo della proposta anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, che quest'anno abbiamo appunto ancora di più rafforzato, 5 appuntamenti, proprio perché il teatro deve essere il luogo di tutti, lo è, e vorremmo che fosse sempre più appunto questa possibilità per sperimentare forme di emozione o di riflessione che altrove sono sempre più difficili da reperire.
1: E proprio della stagione parliamo nelle realtà locali di oggi con il direttore di Amat Gilberto Santini, intervistato da Verusca Cestarelli. L'intervista completa è sul nostro sito radioascoli.it e in onda sulle nostre frequenze. Adesso passiamo allo sport, al calcio. L'Ascoli torna in campo sabato alle 15 allo stadio Druso di Bergamo contro il Sud Tirol, gara che inaugura un periodo denso di appuntamenti per i bianconeri. Infatti saranno diversi turni infrasettimanali e gli anticipi, tra questi martedì 27 ottobre in casa contro la Sampdoria, venerdì 6 novembre al Del Duca arriverà il Palermo, mentre martedì 24 novembre i bianconeri andranno a Cesena. Si comincia dunque sabato dopo il lungo riposo, sono tutti a disposizione tranne ovviamente Alagna, che sta lavorando per riprendersi il prima possibile dopo l'infortunio al ginocchio. La Samb se la vedrà sabato con il Latina alle 14.30 a Riviera delle Palme. La parola d'ordine è continuare sulla scia avviata a Grosseto. I rossoblu guidati da D'Alesio sono tornati ad allenarsi. Intanto arrivano buone notizie dagli infortunati. Infatti Gigli, il centrale difensivo, ha tolto il tutore alla spalla e ha ricominciato a lavorare in palestra. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto. Vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio. In entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.
4: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno.

sai che riderai, riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Israele ricorda la strage del 7 ottobre 2023, commemorazione in tutto il paese delle oltre 1200 vittime, fermezza contro l'antisemitismo, così la dichiarazione di Mattarella. Ucraina, non si fermano i raid russi nel paese, oltre 20 le vittime, riunito oggi a Kiev il comitato della NATO. Politica, dal vertice del Mediterraneo a Spalato in Croazia, la premier Meloni assicura pronti a tagliare le accise sui carburanti. Sanità, nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei lunghi tempi di attesa, lo evidenzia la Fondazione Gimbe. Buonasera da Antonella Mitola. Terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre contro Israele, giornata di commemorazione in tutto il paese, ma anche di proteste da parte dei cittadini che chiedono un'inchiesta mentre non si attenuano le misure di sicurezza. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: A Reim, 3 anni dopo la strage di ragazzi che ballavano a un festival musicale finito in un bagno di sangue, il giorno della memoria delle famiglie e degli amici delle 378 vittime e dei 44 ostaggi trascinati nel strage di Gaza, solo 25 sono tornati vivi. Tanti chiedono un'inchiesta indipendente sul massacro che ancora oggi non ha risposte. Nessun membro del governo Netanyahu si è fatto vedere nel deserto, trasformato in un memoriale a cielo aperto. Solo i leader dell'opposizione, a partire da Gadi Eisenkot, lo sfidante di Netanyahu alle elezioni. L'unico rappresentante istituzionale alla cerimonia di commemorazione che si è tenuta al tramonto a Reim è il presidente israeliano Herzog, considerato super partes. Israele non ha ancora superato il trauma del massacro del 7 ottobre, dopo 3 anni di una guerra di fatto ancora in corso e su più fronti, di cui nessuno è ancora chiuso. L'allerta per la sicurezza lanciata ieri dal ministro di difesa Katz non riguardava solo Gaza, dove Hamas sarebbe ancora in grado di agire e rapire dei soldati, mentre 2 milioni di palestinesi sopravvivono in condizioni indegne, ma anche nei territori palestinesi. L'accelerazione, l'espansione degli insediamenti, la violenza impunita dei coloni coperti e spronati dai due ministri estremisti Ben-Gvir e Smotrich hanno generato una situazione esplosiva, a pagarne il prezzo i palestinesi con sempre meno lavoro e più limitazione di movimento. Da Reim, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella in una dichiarazione sui fatti del 7 ottobre, su quelli che definisce atti ripugnanti. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancora più di allora gravano sui palestinesi con le operazioni militari condotte da Israele a Gaza, aggiunge il capo dello Stato. Ucraina, non si fermano i raid russi sul paese, oltre 20 le vittime, e a Kiev oggi è riunito il comitato della NATO. Sentiamo Vito De Torre.
3: Si scava a mani nude tra le macerie nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Il bilancio è provvisorio. I morti accertati al momento sono più di 20 e i feriti oltre 50. Numeri purtroppo destinati ad aumentare. Tra le vittime ci sono diversi bambini che hanno perso la vita mentre stavano dormendo. 3 di loro avevano appena 1 anno. Il presidente Zelensky, con un commento provocatorio, ha detto che il bombardamento di Priluki non è altro che un regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin, che oggi compie 74 anni. Intanto, oggi a Kiev, visita del Comitato Militare della NATO per ribadire il sostegno all'Ucraina. I colloqui con il comandante in capo delle forze armate ucraine, ha spiegato il generale Cavo Dragone, si sono concentrati sulle priorità militari dell'Ucraina al fine di rafforzare la prontezza degli alleati di fronte alle minacce attuali e future. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Pronti a intervenire sulle accise, così la premier Meloni da Spalato in Croazia, dove partecipa al vertice MED9. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Antonella, valutiamo di introdurre le accise mobili, ma spero che le compagnie ripristinino il vecchio tetto del prezzo dei carburanti. Tutti i dubbi della Presidente del Consiglio Meloni su come intervenire per fermare l'aumento del prezzo dei carburanti provocato alla fine nella giornata di ieri dello sconto promosso dal governo sulle accise di 6 centesimi da Spalato. Nel corso del vertice dei paesi del Mediterraneo, la Presidente del Consiglio rivela che ci sarebbero circa 160 milioni da spendere per contenere il prezzo dei carburanti, quindi l'appello alle compagnie petrolifere a fare un ulteriore sforzo per riportare il prezzo del diesel a 2,19 centesimi. Nel vertice Meloni ribadisce anche all'Europa di poter usufruire di maggiore flessibilità. Sul fronte politico spazio ancora la legge elettorale, oggi è arrivato il via libera anche alla terza fiducia posta dal governo, attesa per domani quando si voterà l'ultimo atto, ossia il provvedimento nella sua completezza programma in scrutinio segreto e con il rischio del ritorno dei franchi tiratori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro e nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. Lo evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità. Sentiamo Lucia Scione.
5: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti i medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
6: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
5: Lucia Scione, linea allo studio.
1: A settembre sale il disagio sociale. Secondo uno studio di Confcommercio, incide i prezzi degli energetici e degli alimentari freschi nonostante la buona tenuta occupazionale. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: A settembre la valutazione macroeconomica del disagio sociale è in aumento rispetto ad agosto e l'indicatore più elevato dal febbraio 2024. Le parole di Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio.
8: Non bisogna allarmarsi, perché i fondamentali dell'economia sono e restano molto buoni, ma certo se si proseguisse con questa crisi energetica presto l'inflazione potrebbe giungere al 5% con conseguenze profondamente negative sul potere d'acquisto delle famiglie, sui consumi e quindi sul PIL, portandoci poi a un 2027 particolarmente difficile.
7: In presenza di un mercato del lavoro stabile con la disoccupazione in diminuzione, a determinare il peggioramento dell'indicatore di Confcommercio è l'accelerazione dei prezzi di beni e servizi, in particolare gli energetici e gli alimentari freschi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Dopo la mobilitazione generale di ieri che ha visto in piazza quasi 500.000 di persone, oggi gli studenti francesi sono tornati a manifestare in diverse città. Sentiamo Giorgia Bresciani.
9: A Parigi ci sono stati scontri nei pressi della sede di Sciences Po nel cuore del quartiere Latino e le forze dell'ordine hanno distrutto delle barricate che bloccavano l'accesso all'Ateneo. Il governo intanto ha deciso di sospendere l'uso delle granate stordenti durante le proteste studentesche dopo che a Marsiglia un 15enne ha perso una mano mentre ne raccoglieva una e si sono moltiplicate le accuse di violenze e di uso sproporzionato della forza da parte degli agenti. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Laurent Nunez, il quale ha anche comunicato che alla serata di ieri erano oltre 6.600 i fermi, 1 migliaio circa i feriti. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, poi la mobilitazione sarebbe in forte calo nei licei e gli istituti che stanno subendo una sospensione totale delle lezioni sarebbero passate dagli 891 di ieri a 459. La protesta però non si ferma e alcuni sindacati del settore educazione hanno invitato allo sciopero e indire manifestazioni domani a sostegno dei liceali. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: In Siberia non esiste alcun rischio epidemico e le ricostruzioni circolate sulla morte della giovane ricercatrice dell'istituto di Irkutsk per una peste polmonare sono false informazioni, ma l'attenzione internazionale cresce. Sentiamo Raffaella Frullone.
10: Ad intervenire su quanto accaduto in Siberia è il portavoce del Cremlino Peskov, che spiega come la donna, 28 anni, sia morta dopo aver sviluppato una polmonite di origine ancora non chiarita. Nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi di un possibile incidente di laboratorio smentita dalle autorità russe, nonché di un secondo caso anch'esso smentito. Resta però alta l'attenzione internazionale. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto maggiori informazioni nonché trasparenza a Mosca sul caso. A Bruxelles oggi si è svolta una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria e la Mongolia ha rafforzato la sorveglianza alla frontiera. Ieri il presidente americano Trump aveva annunciato di voler parlare direttamente con il suo omologo russo Putin, ma al momento non ci sono telefonate in programma. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto chiarimenti e l'Agenzia Federale Russa per la Salute ha risposto spiegando che il monitoraggio sanitario è ormai concluso diffuso per oltre il 90% delle persone entrate in contatto con la giovane e non sono stati rilevati rischi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. La cronaca: braccianti schiavi nel Casertano al lavoro per 14 ore, pagati 80 centesimi a cassette senza permesso di soggiorno. Ce ne parla Beatrice Bossi.
11: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. Oggi è stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E oggi in Vaticano ha preso il via l'incontro con i capi delle chiese orientali e presidenti delle conferenze episcopali a 10 anni da Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco sull'amore nella famiglia ad aprire i lavori Papa Leone XIV. Sentiamo Elena Seno.
12: È un invito ad affrontare con coraggio le domande che pongono le vite delle famiglie e le realtà in cui sono calate, quello che Leone XIV ha rivolto ai partecipanti all'incontro da lui convocato a 10 anni da Amoris Laetitia. In aula Paolo VI, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, insieme ad esperti e alcune famiglie. E a quanto vivono oggi le famiglie, ha guardato Leone XIV nel suo discorso. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine influenzano le scelte che le persone compiono, ha sottolineato il Papa, che ha avvertito come in molti contesti sia emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà, ma molti trovano difficile comprendere come tale amore possa concretizzarsi. E poi la fragilità, che merita attenzione. Tutte questioni che sollevano tante domande poste dal Papa all'inizio di questo incontro. Un incontro per raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle chiese locali perché possano nutrire l'intera chiesa. Elena Seno, linea allo studio.
1: È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare e giornalista, figlia di Altiero, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. In chiusura uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in netto ribasso a meno 2,51%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitton, una buona serata.
13: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Radio Ascoli.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Grandi interpreti per la stagione al Teatro Ventidio Basso, promossa dal Comune di Ascoli, AMAT, Regione Marche e Ministero della Cultura. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli. Un cartellone ricco e articolato che prenderà il via il 10 ottobre. Un viaggio lungo attraverso storie, emozioni e linguaggi differenti. Ne parliamo con il direttore artistico di AMAT, Gilberto Santini. Ben trovato direttore, qual è la sfida artistica che guida la nuova stagione AMAT targata 2026-2027?
2: Devo dire che con il sindaco abbiamo, ogni volta abbiamo sempre un grande lavoro da fare, perché Ascoli è un teatro importantissimo, lo era già, quest'anno ancora di più perché è la prima stagione, insomma, da parte del patrimonio mondiale dell'umanità, e quindi lo scopo è quello di trovare appunto il meglio delle scene di casa nostra e poterle offrire ai nostri spettatori, sia a quelli consolidati, ai tanti abbonati, ma anche ai tanti spettatori che vorranno scoprire le meraviglie di questo luogo con le meraviglie che può offrire, insomma, per il nostro piacere. E devo dire che quest'anno in particolare si è riusciti a trovare un equilibrio secondo me molto interessante a nuove proposte, penso alla nuova drammaturgia, penso al bellissimo spettacolo che Pier Francesco Favino ha creato appunto sul testo di Duncan Macmillan con Anna Fertetti protagonista, penso all'apertura, insomma, in cui una splendida Ambra Angiolini debutta non solo come attrice ma anche come regista sulle musiche dell'Ascolano Dardas, e appunto si è riuscita a coniugare le ricerche della contemporaneità assieme alle storie più antiche che ci raggiungono appunto per rivelarsi ancora più contemporanee, come penso l'Otello di Giorgio Pasotti con Giacomo Giorgio, il bellissimo Beretta Sonagli di Silvio Orlando e poi, insomma, il capolavoro di questa stagione dopo il debutto trionfale al Festival dei Due Mondi di Spoleto, il ritorno a Chekhov, il Platonov di Peter Stein, che è il vero evento della stagione sicuramente.
1: Il pubblico marchigiano è storicamente attento ed esigente. In che modo siete riusciti proprio a bilanciare la grande prosa classica con la drammaturgia contemporanea, sposando anche i linguaggi della danza, proprio un equilibrio di scelte artistiche come viene raggiunto ogni anno?
2: Ma siamo molto attenti, come dicevo, a far sì che possa essere comunque un viaggio carico di empatia per lo spettatore, nel senso che non ospitiamo mai ricerche in qualche modo astruse o raggelate. Ci interessa appunto che il cuore dello spettatore rimanga caldo, che la sua mente rimanga bella in movimento, e su questo, insomma, c'è un grande lavoro di scoperta, di scavo per tutti gli spettatori, perché devo dire che anche siamo, insomma, ogni anno sempre più colpiti dal successo della proposta anche per le famiglie, per il teatro ragazzi, che quest'anno abbiamo appunto ancora di più rafforzato, 5 appuntamenti, proprio perché il teatro deve essere il luogo di tutti, lo è, e vorremmo che fosse sempre più appunto questa possibilità per sperimentare forme di emozione o di riflessione che altrove sono sempre più difficili da reperire.
1: AMAT lavora fortemente anche per appunto rinsaldare il legame col territorio e supportare le produzioni locali. Quali sono i progetti di punta nati quest'anno e negli anni passati che si sono poi consolidati nei nostri teatri per valorizzare proprio le residenze artistiche e le produzioni che sono made in Marche?
2: Sì, il made in Marche di qualità, così lo chiamiamo, c'è sicuramente una grande attenzione ai nostri professionisti, infatti non a caso anche in stagione poi ci sarà un progetto appunto made in Marche, che è le smanie della villeggiatura di Goldoni, con dei bravissimi attori che devo dire, insomma, non fanno sicuramente sfigurare il nostro teatro, proprio perché è pieno di grandi talenti come in questo caso. E noi proseguiamo anche con i progetti di scouting, dando la possibilità ai talenti marchigiani di presentarsi nei palcoscenici nazionali. Sono in partenza proprio questi giorni per la vetrina nazionale della giovane danza della giovane musica d'autore, e Local Sound, che si svolgerà venerdì e sabato a Torino nell'ambito del Reset Festival, dove ci sarà appunto un nostro giovane artista selezionato su più di 400 che verrà appunto presentato, così come accaduto a settembre per la vetrina della danza, e così come accade per il premio scenario, per Inbox, insomma tutti strumenti nazionali in cui possiamo essere noi in qualche modo il ponte per questi artisti, per poter trovare una ribalta sempre più giusta rispetto alla loro bravura e alla loro passione.
1: Certo, direttore Santini, lo ha detto lei, lo ribadiamo, l'importanza del legame con le famiglie, i ragazzi, il futuro dello spettacolo dal vivo passa anche attraverso le giovani generazioni, perché è importante portare i nostri figli, i nostri nipoti a teatro per farli sentire protagonisti.
2: Assolutamente, questo per noi è una priorità, sono sincero. Accanto alla stagione, devo dire, dedichiamo grandissima cura anche a spettacoli tutt'altro che scontati. Penso al Pinocchio, che il 5 dicembre aprirà la sezione di 5 appuntamenti del Teatro Ragazzi, e un Pinocchio bellissimo perché il protagonista è un ragazzo disabile, e quindi è l'occasione appunto per anche da bambini per abituarsi anche a valori sociali mai così importanti, insomma, quindi è proprio l'occasione appunto non solo per sognare ma anche per iniziare ad imparare fin da piccolo. E poi devo dire che la gioia delle famiglie ci inorgoglisce molto, perché davvero siamo un'alternativa domenicale importante a situazioni così un pochino più consumate, come possono essere, insomma, quello di passare una giornata magari in altri luoghi. Invece il teatro, appunto, con questa bellezza sempre viva, è un'occasione appunto per rinnovare la meraviglia anche nei genitori, in chi accompagna appunto i nostri piccoli spettatori.
1: L'impegno è verso il pubblico, verso le famiglie, con la rassegna Ragazzi, composta, come diceva il direttore Santini, da 5 spettacoli che riescono davvero a far sposare qualità artistica, immaginazione e valore educativo. La risposta che ha la rassegna AMAT del Teatro 20 di Obasso è sempre positiva, con un numero di abbonati che cresce di anno in anno. In un mondo in cui viviamo anche spesso di pigrizia fatta di appunto serie TV che sono appunto su varie piattaforme, quanto è importante ancora essere fisicamente a teatro, direttore, per godere di spettacoli che, come lei ha detto, ci riescono sempre a tenere attiva la mente?
2: Ma questa è una cosa che ci colpisce molto, cioè noi ci crediamo, tant'è che abbiamo dedicato, insomma, la nostra vita non solo professionale al teatro. E devo dire che in un mondo che si smaterializza sempre più, che si virtualizza sempre più, che si digitalizza sempre più, la sfida del teatro, cioè la verità del corpo, del respiro, del sudore, di quello che accade in scena da parte di un essere umano come noi, non ha pari, e ci colpisce, ma non ci stupisce quanto gli spettatori di anno in anno desiderino appunto avere un rapporto anche continuativo in questo senso, no? Stiamo quasi ovunque avviando le campagne abbonamenti, con risultati, devo dire, anche quest'anno incredibili. In certi casi i teatri sono quasi sold out solo con gli abbonamenti, però devo dire che ogni volta che sperimentiamo la bellezza, la forza, insomma, penso abbiamo avuto un appuntamento molto importante per i nostri 50 anni al Teatro La Fenice di Senigallia. Abbiamo ospitato Diamanda Galas, che è una artista incredibile, insomma, che abbiamo inseguito per anni, un teatro pieno, festante, per una artista molto radicale anche, no? Quindi è la verità della presenza, cioè la presenza che fa sicuramente la differenza, e questo non può essere sostituito da nulla. Parlavi giustamente delle serie televisive, di cui sono un grande appassionato, tra l'altro, perché insomma, penso che nella vita serva tutto, non sono un non sono un oltranzista del teatro, e però qui è un'altra esperienza, insomma, un'altra esperienza che ha un suo peso specifico e che il pubblico non smette di cercare, e perciò il nostro scopo è quello di farla scoprire sempre più. Penso al progetto Scuola di Platea, dedicato alle giovani generazioni delle scuole superiori, che anche ad Ascoli Piceno attiveremo anche quest'anno. E ecco, la nostra responsabilità è quella di far sì che ognuno possa percepire questa possibilità per se stesso e per i propri, per le persone che ama.
1: Una stagione da vivere in un luogo assolutamente straordinario, tanto che è stato riconosciuto come patrimonio UNESCO, come proprio il Teatro 20 di Obasso. Le informazioni

0: Per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Radio Ascoli.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli Night.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Ascoli Night.

uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

Moskva.

0: Radio Ascoli.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: adesso io ti sento.
1: I will belong forever to you.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.